fouler, planter, récolter, licher, piti, piti, piti, piti. Fouiller, planter, récolter, licher, piti, piti, piti.